0: Questa vita è una sola, ebbene sì, è proprio così. Buon martedì mattina a tutto il mondo da Francesco. In diretta radiofonica dagli studi della FIBI 103.1 FM. Dici tu, IBI World. Francesco augura a tutti un buon ascolto con un programma in italiano dalle ore 7 sino alle ore 8 del mattino. Pipu, buon risveglio!
1: C'è il dolore, c'è la pace, c'è la guerra.
0: 2 minuti passati alle ore 7 del mattino, oggi è il 22 di settembre e siamo nella primavera. Spring time, people!
1: C'è chi prende, c'è chi dà.
0: 9 gradi di temperatura al momento, arriverà sino a 20 gradi. Soleggiatissima giornata.
1: Sempre quella. La situation generale.
0: Un po' va bene, un po' va male. La situation del presente non si capisce proprio niente. Bene così. Buon martedì mattina.

0: ci sarà molto da fare.
1: E ci sarà molto.
0: Ebbene sì, e ci sarà. Ci sarà molto da fare. E diamoci anche da fare, perché nati infornati pipu. Vabbè, che qualcosa, sai, qualcosa sempre arriva. Quello e vede e provvede. Buon martedì mattina a tutti, che bello. Finalmente ci svegliamo col sole. E a proposito di risveglio, io volevo anche risvegliarvi con una bellissima canzone. Canzone, ma che canzone? Questa è una bellissima situazione. Fricche e Floco, una bellissima fanfara, eh. Buon risveglio a tutti!

0: Il cimitero di Cheltenham è un bel posto che riflette la storia e la cultura delle persone che vivono nella zona. In questo cimitero verrà costruito un nuovo mausoleo. Dall'architettura prestigiosa, dai toni europei ed infissi raffinati che renderanno questo mausoleo più prestigioso. I siti di sepoltura singoli e associati nel nuovo mausoleo di Cheltenham sono già disponibili su carta. Per un appuntamento chiama Adelaide Cemeteries Authority al numero 81397400.
1: Uno sponsor di questa stazione.
2: So guys, they're asking us to do the promo.
3: Why?
4: What do you mean why? We work here now.
3: What do we say?
4: What do we say? We don't even know what we're doing here.
2: The only thing we can say is every Wednesday night
3: from 8:30 to 10:30.
2: Pensavo peggio.
4: Don't listen to us.
5: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Balorda, nostalgia, ci ha appena fatto ascoltare Julie. Buon martedì mattina, 11 minuti passate alle ore 7 del mattino. Oggi è il 22 di settembre del 2026. Buongiorno da Francesco, qua con un programma in diretta radiofonica dagli studi della 5BI 103.1 FM, in Digitu IBI World, una stazione multiculturale internazionale di Adelaide e di tutti coloro che

0: con chi fai l'amore. Ce l'hanno fatta ascoltare i The Colors. Ognuno fa l'amore con chi vuole, però deve essere sempre corrisposto, mi raccomando, mi raccomando. People, ricordatevi sempre che per innamorarsi e amarsi bisogna essere in due, ma è da soli, eh. Allora, carissimi, tutti qua abbiamo una notizia riguardo della Russia. Pensate che Putin vince di nuovo con quasi il 50% dei voti. Però sai come, c'è gente che dice che, sai, con questa intelligenza artificiale c'è qualche intrallazzo e non si sa se sono proprio elezioni regolari. E poi anche, sai, sembra anche proprio strano che, sai, coi tempi, con le cose come vanno adesso, che la gente vuole la guerra invece di volere la pace lì in Russia, eh? Anyway, ritorniamo qua, carissimi tutti. Abbiamo anche una notizia sportiva. Purtroppo ci ha lasciato un grande del calcio italiano, Sandro Mazzola, un grande capitano della squadra dell'Inter. Ha giocato per tanti anni nella squadra interista, un grande campione, e non solo dell'Inter, ha giocato anche nella nazionale italiana. Pipu, non ci scordammo e non ce lo dimentichiamo. Il grande Sandro Mazzola, un grande giocatore, leale, un champion del calcio italiano. Per due come noi, per due come noi, per due come noi, questo ce lo canta Olli e Angelina Mango, per due come noi, ascoltiamole insieme.
1: Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi,

0: c'è nessuno. Angiolina Mango e Giulia ci hanno appena fatto ascoltare Per due come noi. Buon martedì mattina, abbiamo una notizia qua, purtroppo, ahimè, è un po' disgust, ma ve lo dico anche così in English. Pensate che un tipo, non vi dico dove, uccide una tartaruga rarissima e se la mangia e mostra tutto sui social. Mamma mia, che crudeltà incredibile. E penso che abbia anche fatto soldi io con questi... con questi video che si postano, con queste cose strane. Oh, mamma mia, che casino nel mondo! Il filo rosso! Questo ce lo canta Alfa, il filo rosso.
1: Dimmi perché

Il filo rosso ce l'ha appena fatta ascoltare Alfa. Bellissima canzone, anche bellissima giornata oggi, 9 gradi di temperatura al momento qui in the city. Noi ci troviamo proprio al numero 10 di Byron Place in centro della città. Se volete anche contattarci, studio 82117066. Se invece ci ascoltate da tutto il mondo globalizzalmente, dovete digitare più 61 8 82 117066. E rieccoci qui, buon martedì mattina a tutti. Solo guai, quello che non vogliamo noi. Questo ce la canta Mara Sattei, solo guai.

0: fatto?
1: Matteo Sattei ci ha appena ascoltato, ci ha fatto ascoltare solo guai, quello che non vogliamo, quello che non vogliamo noi. Buon martedì, ieri, eccoci qui. Abbiamo una notizia, viene dall'Italia. Pensate che arriva il primo telefono dedicato ad Harry Potter. In Italia i prezzi sono limitati e tutte le tirano fuori per fare soldi. Realmente ha lanciato la versione del suo 16 Pro dedicata ad Harry Potter. Parliamo di uno smartphone totalmente custom con inserti che vanno dal back alla parte software realm. Ha pensato anche a 5.000 confezioni limitate in cui lo smartphone viene conservato in un piccolo bauletto. Il prezzo previsto in Italia è di 699,90 centesimi di euro. Mamma mia, pensate che storia. Per fare soldi tirano fuori di tutto. La tana del granchio, questo ce lo canta Brescia, la tana del granchio.

Sinceramente, ce l'ha appena fatta ascoltare Annalisa. Chi è che di noi è sincero sulle cose? Sai, però tante volte bisogna anche dire qualche bugia a fin di bene. Però sai com'è, le bugie dicono che hanno le gambe corte, prima o poi vengono sempre a galla. E naturalmente sono anche quelli che non le gradiscono. Non tutti, non tutti tollerano. Anyway, apnea, questo ce la canta Emma, apnea.

0: vita.
1: Ma non tutta la vita, ce l'hanno appena fatta ascoltare. Ricchi e poveri, non so se vi ricordate, se è successo anche a voi, sai, questa fatidica frase: oh, ciao, ciao, quando vi salutevate con le vostre amiche, partner, fidanzate, e dicevate: oh, ciao, ritornerò, aspettami, aspettami. E magari c'è quello che sta ancora lì aspettando. È perché le cose cambiano, non si possono mai fare le promesse sull'amore, a meno che dopo, sai, non fai quella grande fatidica promessa, no? Buona amica, e poi tra l'altro neanche poi tutti la rispettano. Però sai com'è, non possiamo giudicare, perché sai com'è, tra il bene e il male, una buona amica c'è sempre, può succedere sempre di tutto. Però l'importante e provarci, no? What I mean? Anyway, un ragazzo e una ragazza, questa ce la cantano i The Colors.

Che bell'incontro, eh! Allora, buon martedì, rieccoci qui, 47 minuti passati alle ore 7 del mattino, 10 gradi di temperatura al momento, bellissima giornata, soleggiatissima, people! A proposito di notizie sportive, questa settimana, nel weekend, ci sarà la gran finale, gran final del football, un football che poi, tra l'altro, sai com'è, c'è anche un po' di commenti in giro, eh! Perché sai, con la situazione, quando c'è qualcosa nell'aria, tutti ne vogliono approfittare. Pensate che i prezzi degli aerei, per tutti coloro che vogliono andare lì proprio a vedersi questo gran finale in Melbourne, costano un botto e ne stanno approfittando, eh? Mamma mia, che casino! Non è che dici di pochi soldi, è proprio alla grande, ci vuole uno stipendio per poter andare a vedersi questa grande fan. Questo è uno stipendio non di una settimana, di un mese, carissimi tutti. Sai com'è la situazione? Però sai com'è, tutti ne approfittano. Però sai, visto che dicono qua e là bla bla bla, molti vanno anche con le macchine, però la benzina costa. E poi, tra l'altro, attenzione, mi raccomando, perché le strade a momento a Melbourne non è che sono delle migliori, e ci sono moltissimi lavori in corso, anche sai, non è che lì vogliono spendere e espandere. Anyway, Pipu, speriamo che, sai, le cose vi vanno bene e che naturalmente... Scusate, ho preso un rospo e naturalmente che vinca il migliore, eh?

Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peters e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.

0: capite.
1: Ebbene sì, è proprio così, e il programma finisce anche qui, il programma del martedì, 51 minuti passate le ore 7 del mattino, 10 gradi di temperatura al momento, arriverà sino a 20 gradi, oggi è il 22 di settembre del 2026, mi raccomando rimanete in ascolto col programma successivo, Breakfast with Board, e da parte mia mi raccomando anche domattina col programma il programma del mercoledì. Buona giornata a tutti e buon ascolto.
0: Ma la storia è sempre quella, c'è chi viene, c'è chi va.